0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto quindi, io vi do l'appuntamento a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Christmas.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È mercoledì, eccoci, buongiorno, benvenuti. Mercoledì 7 di ottobre, sul calendario è il giorno numero 280. Mancano 85 giorni per arrivare alla fine del 2026. Ci siamo? E allora dai che si può partire anche oggi.

0: curiosità legata a questa data ci porta al 7 ottobre del 1952, quando veniva brevettato, pensate un po', il codice a barre. Non potremmo farne a meno neanche oggi. Furono due ingegneri, inventori statunitensi, a brevettare questo codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. L'idea è nata quando i due erano ancora studenti all'università, dopo aver raccolto la segnalazione del titolare di un'impresa alimentare sulla necessità di automatizzare, quindi velocizzare, le operazioni di cassa.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

E siamo ai compleanni VIP, tanti auguri a Giorgio Di Centa, ex fondista, campione olimpico a Torino 2006 e attualmente allenatore. Nato a Tolmezzo, in provincia di Udine, nel 1972.

Andiamo a vedere cos'è capitato negli anni il 7 di ottobre. Partiamo dal 1571, l'abbiamo studiato a scuola. L'esercito cristiano vince nella battaglia di Lepanto. 1879, la Germania e l'impero austro-ungarico creano la duplice alleanza. 1913, Henry Ford introduce la catena di montaggio. 1919, nei Paesi Bassi viene fondata la compagnia aerea KLM. 1982, a Broadway apre il musical Cats. 1985, la nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi. 2004, in Libia, in seguito al ruolo dell'Italia nell'abolizione dell'embargo, Gheddafi annulla la ricorrenza contro l'occupazione coloniale italiana, trasformandola in commemorazione dell'amicizia tra i paesi, per poi, giusto un anno dopo, reintrodurla, a suo dire, in seguito alle promesse non mantenute dall'Italia stessa. Siamo

La curiosità legata a questa data ci porta al 7 ottobre del 1952, quando veniva brevettato, pensate un po', il codice a barre. Non potremmo farne a meno neanche oggi. Furono due ingegneri, inventori statunitensi, a brevettare questo codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. L'idea è nata quando i due erano ancora studenti all'università, dopo aver raccolto la segnalazione del titolare di un'impresa alimentare sulla necessità di automatizzare, quindi velocizzare, le operazioni di cassa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Buongiorno Vicenza.
13: Buongiorno Vicenza.
12: La mattinata di...

sbagliati. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, iniziamo la giornata con le nostre previsioni del tempo. Mercoledì parte ancora con qualche schiarita, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente. Nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulla bassa pianura, mentre dalla sera la probabilità di precipitazioni crescerà. Le temperature si manterranno ancora relativamente miti, con valori tra 12 e 23 gradi. Attenzione però al cambiamento in arrivo. Da giovedì il tempo subirà una vera svolta. La perturbazione atlantica porterà una giornata instabile, con molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci anche localmente intensi. Le temperature massime saranno in calo e venerdì l'instabilità continuerà. In pianura sono attese piogge sparse ma frequenti, anche con rovesci o temporali, mentre in montagna i fenomeni saranno più discontinui. Nel pomeriggio sera inizieranno comunque le prime schiarite. E per questo aggiornamento è tutto, buona giornata da Radio Vicenza e appuntamento ai prossimi notiziari.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 7 di ottobre è la giornata mondiale del cotone, pensate un po', istituita in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale del Commercio per valorizzare l'intera filiera tessile e agricola globale. E anche per questo mercoledì mattina abbiamo aperto assieme la nostra giornata. Io vi aspetto anche domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Ci penso tutte le volte.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
6: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
7: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Si allarga l'inchiesta sui PFAS legate ai lavori della pedemontana veneta nel Vicentino. Gli indagati salgono a 18. Il nuovo filone coinvolge 6 capi cantiere e riguarda la costruzione delle gallerie tra Sant'Urbano e Malo. Nel mirino l'uso di sostanze PFAS come acceleranti per il cemento che potrebbero aver contaminato acque e torrenti della zona. Ancora violenza tra giovani in centro a Vicenza, una rissa scoppiata poco dopo la mezzanotte tra Piazza Marconi e Contrada dei Forti di San Francesco ha provocato almeno 2 feriti. Si tratta di 2 ventenni vicentini di origine straniera, uno ha riportato fratture al volto ed escoriazioni, l'altro contusioni. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare i partecipanti. Sale a 9 il numero dei casi di dengue nel territorio di Cartigliano. Dopo la nuova positività scatta un ulteriore intervento straordinario contro le zanzare, esteso anche a Romano De Zelino e a una piccola porzione del territorio di Cassola. I pazienti sono seguiti a domicilio e, fanno sapere dall'ULS 7, non ci sono motivi di preoccupazione. Un anziano residente a Montecchio Maggiore è stato arrestato dai carabinieri per scontare una condanna definitiva a 1 mese e 15 giorni per guida senza patente. L'uomo era stato sorpreso alla guida nonostante la patente fosse già stata revocata. Si trova ora agli arresti domiciliari nella propria abitazione, dove sconterà la pena. Una lite per motivi di viabilità è degenerata in una grave minaccia a Torre di Quartesolo. Secondo i carabinieri, un 52enne avrebbe puntato una pistola al volto di una donna, minacciandola di morte prima di allontanarsi. Identificato grazie alle telecamere, l'uomo è stato denunciato. In casa i militari hanno sequestrato una pistola giocattolo priva del tappo rosso. È andato a casa di un conoscente e lo ha minacciato dopo il rifiuto di consegnargli del denaro. È accaduto a Montecchio Maggiore, dove un uomo senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri per presunta tentata estorsione. Secondo le indagini, chiedeva soldi per acquistare droga insieme. L'uomo avrebbe minacciato di danneggiare l'auto della vittima. Controlli della Polizia di Stato a Vicenza per contrastare criminalità e consumo di droga. Tra Campo Marzo, la stazione delle autolinee e altre zone della città sono state identificate 172 persone e controllati 20 veicoli, sequestrati 2,21 grammi di hashish ad un cittadino tedesco sanzionato per uso personale, verificati anche 3 esercizi pubblici. È stata presentata a Roma l'Ispirazione Europa, la trilogia di mostre che alla Basilica Palladiana di Vicenza racconta i rapporti artistici tra Italia e Germania, Francia e Spagna. Si parte il 13 novembre con Italia-Germania, oltre 150 opere da Canova a Kiefer. Nella capitale, assieme al sindaco Giacomo Possamai, era presente anche l'assessore alla cultura Ilaria Fantin.
5: Alla stampa estera oggi abbiamo presentato la mostra Italia-Germania e un ciclo, il triennio Ispirazione Europa, ed è stato bellissimo vedere la risposta della stampa estera, della stampa tedesca, ma in generale della stampa estera, e le tante domande che sono arrivate relative a questa mostra. Una mostra che porta con sé nomi internazionali dell'arte come Kandinsky, Boccioni, Kiefer, Canova, ma che soprattutto declina un tema, quello del dialogo artistico tra l'Italia e la Germania, un tema che si può declinare in mille modi, e oggi è davvero stato interessante vedere come può essere un tema appassionante per tutti.
4: La provincia di Vicenza pagherà il pedaggio della pedemontana veneta per tutta la durata dei lavori al ponte di Rivarotta a Bassano del Grappa. La tratta tra Bassano Ovest e Colceresa sarà gratuita per cittadini e imprese durante i circa 100 giorni di cantiere, stanziati 24.000 euro per garantire una viabilità alternativa e consentire l'avvio dell'intervento. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Fuji di Elisa, la canzone che apre, la novità che apre la nostra mattinata, il Buongiorno Vicenza di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. È una canzone che sto amando molto, devo dire la verità, mi piace veramente tanto. Beh, mi ha già messo, ecco, siamo partiti con il piede giusto, mi ha messo proprio dell'umore, mi ha disposto bene per le prossime due ore in vostra compagnia. Dunque, due ore piene di musica, ovviamente, il nostro tappeto musicale non vi abbandona mai. Tante notizie dal nostro territorio, abbiamo anche l'appuntamento con l'impresa fa notizie, oggi è mercoledì intorno alle 7.30, e poi vabbè, se volete mandare dei messaggini, magari commentare, fare qualche saluto, c'è il nostro WhatsApp 371 1200 116. Quindi buon inizio giornata, magari qualcuno è ancora un po' un attimo rilassato, no? A casa, che si sta lavando i denti, ma è anche giusto, sono le 7.10, comunque mi raccomando ragazzi, alla grande anche per oggi. Vi facciamo compagnia noi. Si riparte con Zain.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

0: Bel ritmo, bella energia. Samurai J con la sua ossessione, che è diventato forse uno dei pochi tormentoni, diciamo, di questa estate. Le 7:17, buongiorno Vicenza Continua, e adesso affrontiamo l'argomento acqua. Sì, purtroppo c'è questo problema. Nel Vicentino e in Veneto cresce la preoccupazione per la disponibilità d'acqua. Nei primi 9 mesi dell'anno, pensate, si sono contati appena 53 giorni di pioggia, sono veramente pochi, mentre a settembre le precipitazioni in regione sono state inferiori del 19% rispetto alla media. A risentirne sono soprattutto i fiumi. Il Bacchiglione registra una portata inferiore del 69%, è tantissimo. I mesi di caldo e siccità hanno quindi lasciato il segno sulle riserve idriche, che continuano a diminuire. La situazione viene monitorata, ma il quadro è sempre più delicato, e senza un cambio del meteo, che dovrebbe arrivare, da quello che insomma sappiamo, l'acqua rischia di diventare veramente una risorsa sempre più preziosa.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: David Guetta, Teddy Swim, Tones and Dire, gone alle 7:26. Buongiorno. Buongiorno Vicenza, come va? Tutto bene? Sta partendo nel modo giusto questo mercoledì, siamo quasi a metà settimana, dai. Allora, gli appuntamenti che ci attendono, fra poco ci abbiamo l'oroscopo, quindi il nostro piccolo input della mattina per partire con il piede giusto, segno per segno. E poi oggi è mercoledì, quindi è una ampia pagina informativa con l'appuntamento con l'impresa fa notizia, ok?
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

Siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori.

0: spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con l'export manifatturiero vicentino che nel primo semestre del 2026 è cresciuto del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento si è concentrato soprattutto nel secondo trimestre, con segnali positivi per oreficeria, tessile e articoli in pelle. Restano invece le difficoltà sui mercati extraeuropei. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
2: Piccoli segnali di crescita per quanto riguarda l'export manifatturiero per il primo semestre 2026, anche nei settori come la moda e la meccanica che avevano sofferto parecchio nei mesi precedenti. Sui mercati extraeuropei pesa ancora la situazione geopolitica in atto. L'export è in calo per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, e invece in controtendenza in crescita la Svizzera, il Belgio, la Spagna e la Germania. In questa situazione mondiale molto dinamica, è importante consolidare le esportazioni verso i paesi europei e cercare nuove opportunità su nuovi mercati. È proprio per questo che come Confartigianato Vicenza siamo molto impegnati in tante attività, soprattutto quelle di avvicinamento a nuovi mercati, tipo il mercato asiatico, per dare la possibilità alle nostre imprese di diversificare e di mantenere alto l'export per la nostra provincia e un'economia sana anche per il nostro futuro.
1: Passiamo a Bassano, dove anche quest'anno Confartigianato ha partecipato al Festival del Viaggiatore. Protagonisti Giorgio Bonato di Hangar Fusina, Giuseppe Sella di Onda e Sella Impianti e Carlo Cecchin del pastificio Cecchin, che hanno raccontato la loro esperienza imprenditoriale parlando di passione per il mestiere, innovazione e trasmissione dei saperi artigiani. Con loro anche il presidente del raggruppamento di Bassano, Sandro Venzo. Parliamo ora dell'Ottobre Rosa. Alla Fondazione Zoe di Vicenza, la forza della bellezza ha dato il via alle iniziative con laboratori di autotrucco e automassaggio, promossi dalle estetiste di Confartigianato. Sentiamo Valeria Ferron, presidente del Sistema Benessere di Confartigianato Vicenza.
3: Ogni anno abbiamo la possibilità di aprire l'Ottobre in Rosa con il nostro evento, proprio l'evento della forza della bellezza. Abbiamo appena terminato questi laboratori di automassaggio e autotrucco. Teniamo sempre a precisare quanto importante sia in questo percorso, nel percorso anche delle terapie e della malattia oncologica, il fatto di avere un'attenzione alla bellezza, ma soprattutto allo star bene. Questa giornata è stata una giornata di presentazione, ma in realtà la nostra attività, che dura da 4 anni appunto, è un'attività che prosegue con una collaborazione importantissima delle associazioni di volontariato, che sono l'ILT Sezione Vicenza, Andos Ove Vicentino, Amici del Quinto Piano e Fondazione San Bortolo.
1: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
4: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas di Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
5: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con L'impresa fa notizia. Riprendiamo con il mondo dell'autoriparazione. Un gruppo di meccanici soci di Confartigianato Vicenza ha visitato a Torino il centro di economia circolare e sustainera del gruppo Stellantis, operativo nello stabilimento di Mirafiori. Sentiamo Fabrizio Argenta, presidente del mestiere meccanici e affini di Confartigianato Vicenza.
2: A giugno la comunità europea ha formulato la legge che le case costruttrici devono riciclare quasi il 50% delle materie prime. Abbiamo visitato questa società del gruppo Stellantis di Sustainera, che è dentro Mirafiori, che loro hanno iniziato a riciclare componenti auto, tutta una serie di componenti per rimettere sul mercato l'usato, per riciclare della materia prima. Cosa vuol dire? Che abbiamo un vantaggio sull'ambiente, sull'economia e anche sulle tasche dell'utente finale, perché non avendo il ricambio nuovo e ricondizionato costa meno.
1: Passiamo alle conversazioni di Confartigianato Vicenza. Ospite dell'incontro Le democrazie europee alla prova del fuoco è stato Lucio Caracciolo, giornalista e direttore di Limes. Ascoltiamo un passaggio dedicato alla posizione strategica dell'Italia nel Mediterraneo.
3: Quello che noi dobbiamo vedere, io credo, in questa fase storica in cui le guerre che sono intorno a noi, che poi tendono a diventare una, perché la guerra russo-ucraina ormai sta tralignando verso il Medio Oriente e viceversa, minaccia proprio la nostra posizione geopolitica di paese medio-oceanico, nel senso che il Mediterraneo noi lo intendiamo spesso nord-sud, Europa-Africa e così via, ma l'importanza globale di questo stretto che è il Mediterraneo visto dagli altri è proprio il fatto di essere un connettore tra Atlantico, Oceano Indiano e Oceano Pacifico. E in questo connettore noi abbiamo una piattaforma logistica che si chiama Italia, che tutti quanti ambiscono ad avere, tanto è vero che ci vengono a visitare ogni tanto, di secolo in secolo, perché avere in qualche modo una forma di controllo di questa piattaforma logistica in quest'area cruciale del pianeta è piuttosto rilevante. Allora se noi guardiamo la guerra, la chiamiamo la guerra grande con un botto di fantasia, che sarebbe la somma della guerra Russia-Ucraina e delle guerre di Israele, per capirci, per semplificare, e tutte queste implicano una crisi degli stretti e quindi delle comunicazioni oceaniche e quindi delle comunicazioni commerciali tra l'Italia e il resto del mondo.
1: Terminiamo con gli appuntamenti. Domani al Lucky Brews di Vicenza in programma, dalla materia al bicchiere, il viaggio della birra artigianale. Visita al birrificio, racconto della storia e della cultura della birra e degustazione finale. Venerdì partirà invece da Vicenza la visita al SAIE di Bologna, la manifestazione dedicata a costruzioni, edilizia, impianti e innovazione tecnologica. Partecipazione e biglietto sono gratuiti, con posti limitati. Proseguono infine gli itinerari artigiani in area iberica proposti da V-Art tra Montegalda, Zovencedo, Valliona, Lonigo, Barbarano Mossano e Villaga. Tutte le proposte nella sezione eventi del sito vart.it. Per maggiori informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con L'impresa fa notizia, ritorniamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast. Radio Vicenza. Meteo.
6: Buongiorno da Radio Vicenza, iniziamo la giornata con le nostre previsioni del tempo. Mercoledì parte ancora con qualche schiarita, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente. Nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulla bassa pianura, mentre dalla sera la probabilità di precipitazioni crescerà. Le temperature si manterranno ancora relativamente miti, con valori tra 12 e 23 gradi. gradi. Attenzione però al cambiamento in arrivo. Da giovedì il tempo subirà una vera svolta. La perturbazione atlantica porterà una giornata instabile con molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci anche localmente intensi. Le temperature massime saranno in calo e venerdì l'instabilità continuerà. In pianura sono attese piogge sparse ma frequenti, anche con rovesci o temporali, mentre in montagna i fenomeni saranno più discontinui. Nel pomeriggio sera inizieranno comunque le prime schiarite. E per questo aggiornamento è tutto, buona giornata da Radio Vicenza e appuntamento ai prossimi notiziari.
5: Meteo, in collaborazione con...
7: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 7.53, eccoci ancora qua ragazzi, dopo una lunga pagina informativa che comprendeva, vabbè, il nostro oroscopo, ma poi tutto l'appuntamento con l'impresa fa notizia, il meteo, la viabilità. Sono ancora qua, che mi sono goduto tutta la pagina informativa. Adesso torno con voi, restiamo insieme fino alle 9 anche questa mattina, però adesso facciamo una piccola pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte. Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Bellissima, era Camera di Ed Sheeran alle 7.58 in chiusura della nostra ora 1. Allora, fra poco ci colleghiamo con la redazione, c'è la pagina informativa delle 8. Prima però il nostro disco Remember che abbiamo affidato ai Rolling Stones. Riascoltiamo Streets of Love.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
6: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
5: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere al presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera, il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
7: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
8: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
5: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Caigo nella versione Robin Schulz remix era Take Me Back alle 8:10 in apertura della seconda ora insieme qui su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, prosegue un'altra ora quindi piena di musica e tante notizie dal nostro territorio e volendo anche dei vostri messaggi che potete inviare con il WhatsApp al 371 1200 116. Possiamo tranquillamente ripartire.
1: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance qua su Radio Vicenza. Ancora buongiorno e adesso notizia con cui riprendiamo la nostra seconda ora. Non è una bella notizia perché parliamo di una notte di paura a Torre di Quartesolo, dove una banda di ladri ha preso di mira diverse abitazioni. Almeno due uomini sono entrati in alcune case nelle vie Bologna, Udine e Ancona, arrivando anche a puntare le torce contro i residenti. La fuga è stata però interrotta dall'intervento di un poliziotto che si è trovato davanti ai malviventi e ha estratto la pistola, costringendoli ad allontanarsi. I ladri sono riusciti a scappare ma senza portare a termine tutti i colpi. Sul caso sono ora in corso le indagini per ricostruire la sequenza dei furti e identificare i responsabili. Quindi purtroppo resta la paura tra i residenti che si sono trovati ladri praticamente dentro casa.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Allora, decollata la giornata, decollato questo mercoledì 7 ottobre, siete in pista per tutta una lunga giornata di lavoro, di scuola o non so cosa vi aspetta, magari anche una giornata di relax. Io adesso la vedo, cioè, diciamo genericamente mercoledì le ferie sono finite, la maggior parte delle persone lavora o insomma è impegnata in qualche attività, ma magari c'è qualcuno che ancora si gode qualche giornata di puro relax. Sentite qua, dopo 146 anni si chiude un lungo capitolo della storia di Thiene. Le suore Dorotee hanno salutato la comunità con una messa e una festa prima di lasciare la città dove erano arrivate, pensate, nel 1880. Un secolo e mezzo di presenza dedicata all'educazione, all'assistenza e al servizio della comunità. Oggi a rappresentare la congregazione a Thiene sono rimaste solamente due religiose. Erano, perché purtroppo non c'è più questa congregazione. Il loro addio è stato accompagnato dal ringraziamento del sindaco e di tanti cittadini che hanno voluto riconoscere il valore del lavoro svolto in tutti questi anni. Quindi una presenza discreta ma profondamente radicata nella vita della città. E ora, dopo 146 anni, è arrivato il momento dei saluti.
1: Solo Radio Vicenza è la radio.

0: Daniele Silvestri, tutta, c'è anche della bella musica italiana ovviamente nella nostra programmazione della giornata. Io soprattutto valuto quel, cioè nel senso, sono qua nelle mie due ore in diretta, però ascolto comunque Radio Vicenza e so che trasmettiamo anche tanta bella musica italiana, come in questo caso Daniele Silvestri con tutta. Sono le 8:33, la giornata ha già diciamo, già è stata avviata, avete fatto colazione, avete preso il vostro primo caffè della giornata, quello di cui parliamo sempre tanto. Io in realtà sono già al secondo, perché il primo l'ho preso come sempre poco prima di cominciare la diretta e poi magari in una pausa mi sono beccato anche il secondo espresso di questa mattina. Benjamin Ingrosso adesso.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Siena Spyro, bellissima, Great Expectation alle 8.39 qua su Radio Vicenza. Una vicenda di cui si parla molto in questi giorni. Dopo la decisione del Comune di Vicenza di procedere contro di lui, arriva la replica di Hamza Messaf, conosciuto sui social come il Vucumpra. Il TikToker, attraverso un video, respinge le accuse e precisa di non essere responsabile dei danni provocati durante il raduno di Campomarzo, quello che, insomma, di cui abbiamo parlato già tante volte in questi ultimi giorni. Dice così: sono italiano, pago le tasse, i danni a Vicenza non li ho fatti io, sostiene Messaf, che ricorda anche di aver informato la questura dell'appuntamento. Infatti appare in una foto proprio il documento inviato alla questura di Vicenza dove lui informava di questo incontro, insomma, no? Il giovane si è rivolto direttamente anche al vice premier Matteo Salvini, che aveva commentato duramente quanto accaduto. Ora le versioni sono contrapposte: da una parte c'è il comune che parla di danno all'immagine della città, dall'altra il TikToker che prende le distanze dagli episodi di violenza e danneggiamento. Quindi

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare
1: lassù. Gianna Nannini con Il meraviglioso errore. Che bella, è veramente bella, bella, bella. Allora, sono 9, sì, dico bene, i casi di dengue diagnosticati nell'area di Cartigliano dopo la conferma di un uomo, di un nuovo paziente. L'US 7 Pedemontana ha deciso di rafforzare la disinfestazione estendendola anche a Romano De Zellino e in parte a Cassola. Alcuni dei pazienti sono già guariti, mentre gli altri sono a casa e non presentano comunque condizioni preoccupanti. A Cartigliano sono previsti nuovi interventi contro la zanzara tigre sia nelle aree pubbliche che in quelle private. A Romano del Zellino la disinfestazione interesserà invece una zona di 300 metri nella parte sud di Via Nardi, comprendendo anche una piccola porzione di Cassola. L'obiettivo è sempre lo stesso, quindi ridurre le zanzare e fermare la catena dei contagi.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: Lenny Kravitz con Again, che bella, ma serve per salutarci, amici. Mi dispiace, ci sentiamo domattina, però domani è giovedì. Tra le altre cose, in Buongiorno Vicenza avremo anche i nostri ospiti, come di consueto Ilenia Bianchin dal comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Passamai, con cui ci confronteremo proprio domattina. E basta per oggi, stop. Io vi ringrazio per esserci stati. C'è il disco Remember, poi pagina informativa delle 9, poi tutta una mattinata che prosegue dalle 10 con Tutti in Centro con la Vale. Un bacio da Marco Picchio, domattina ciao. Dimenticavo, che testa, ragazzi. Il disco Remember, Britney Spears, Oops, I Did It Again.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi 7 ottobre in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto quindi, io vi do l'appuntamento a domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.
13: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, iniziamo la giornata con le nostre previsioni del tempo. Mercoledì parte ancora con qualche schiarita, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente. Nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulla bassa pianura, mentre dalla sera la probabilità di precipitazioni crescerà. Le temperature si manterranno ancora relativamente miti, con valori tra 12 e 23 gradi. Attenzione però al cambiamento in arrivo. Da giovedì il tempo subirà una vera svolta. La perturbazione atlantica porterà una giornata instabile con molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci anche localmente intensi. Le temperature massime saranno in calo e venerdì l'instabilità continuerà. In pianura sono attese piogge sparse ma frequenti, anche con rovesci o temporali, mentre in montagna i fenomeni saranno più discontinui. Nel pomeriggio sera inizieranno comunque le prime schiarite. E per questo aggiornamento è tutto, buona giornata da Radio Vicenza e appuntamento ai prossimi notiziari.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monserice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito, dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano 2 morti e 7 feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Esposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: tutti in centro.
1: Vengo richiamata all'ordine ancora prima di iniziare. Lo so, stamattina sono arrivata proprio lì, mamma mia, quasi in ritardo. Allora aspetta che mi metto le cuffie e inizio anche questo mercoledì. Intanto siamo già arrivati, miei cari, a metà anche di questa settimana. Allora, buongiorno dalla Vale. Si sente che sto facendo un po' d'allenamento, camminata, la piscina. No, perché quelle scale lì che faccio di solito di corsa, tempo addietro un po' di fiatone me lo procuravo. Adesso invece senti, sto parlando in tranquillità, meno male. E allora di nuovo buona giornata, benvenuti nel nostro mercoledì che inizia così.
0: Tutti in centro.

0: musica è quella giusta, la radio è quella giusta. Siete su Radio Vicenza. Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro mercoledì, nella mattinata di Radio Vicenza. Quella con me, con la Vale, che va avanti fino alle 13. Quindi anche oggi tante notizie, tante curiosità. Fra poco ve le anticipo. Lo spazio, come sempre, lo daremo anche alla nostra redazione, che con informazione, viabilità e meteo ci informerà anche in queste tre belle orette. E poi i vostri saluti. Protagonisti, come sempre, il 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: te.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dai miei cari, che anche oggi ci stiamo ascoltando un sacco di bella musica e poi dall'altra parte voi siete splendidi a dirci e raccontarci la vostra giornata. Ci ha pensato ad esempio Stefano, carissimo, grazie del tuo messaggio e dei tuoi complimenti. Ilaria, Patrizia, che in questo momento sta lavorando con la nostra bella musica e ha aggiunto nel messaggio: meno male che ci siete voi. Oh, questo mi fa piacere. E allora, miei cari, fra una faccenda e vostra l'altra, magari dite la vostra: vi piace andare a funghi? Perché a quanto pare c'è l'overtourism anche in questo senso. Noi siamo abituati a parlarne d'estate, quando le città si affollano di troppi turisti, ma attenzione, perché a quanto pare in questo autunno è un fenomeno reale e ben noto in molte regioni d'Italia, l'overtourismo autunnale legato proprio alla raccolta di funghi. E quindi vuoi non partire da questa notizia? A fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

oggi parliamo di overtourism autunnale. Eh sì, mentre in estate il sovraffollamento colpisce le spiagge e le città d'arte, tra settembre e novembre il carico si sposta nei boschi dell'Appennino, magari delle Alpi, o comunque sia in altri posti, boschi dove ci siano dei funghi. E pensate che tutto questo è nato a causa dei social. Quando le condizioni meteo sono ideali, quindi qualche pioggia seguita da giorni un po' più caldi, ecco che nei forum e nei social network si diffonde rapidamente la notizia delle prime nascite, diciamo così, dei funghi, le prime raccolte. Quindi nel giro di poche ore centinaia di appassionati e non si mettono in viaggio. A differenza della semplice camminata alla ricerca del fungo, unisce un po', certo, il contatto con la natura e il brivido della caccia al tesoro e della ricompensa gastronomica. Importante è saper salvaguardare la natura senza rovinare il bosco.

Pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati al Radio Giornale con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 7 ottobre. È stato ribattezzato Picoman dai commercianti della zona e avrebbe già colpito oltre 50 volte da maggio tra Creazzo, Sovizzo e Altavilla Vicentina, nel mirino soprattutto negozi, ristoranti e aziende. Entra sfondando porte e vetrate spesso con un piccone e porta via anche pochi spiccioli, causando però danni ingenti. Sarebbe un giovane tra i 25 e i 30 anni, ripreso più volte dalle telecamere. Scia di furti a Torri di Quartesolo, dove almeno due uomini hanno tentato di entrare in diverse abitazioni nelle vie Bologna, Udine e Ancona. I ladri, sorpresi dai residenti, hanno puntato le torce verso le case. A metterli in fuga è stato un poliziotto che ha estratto la pistola. Indagini in corso per identificarli e verificare eventuali altri colpi. Tragedia sulle Tofane a Cortina d'Ampezzo. Un escursionista di Conegliano di 63 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un canale circa 70 metri sotto il sentiero. A dare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano più a contattarlo. Il corpo è stato individuato dall'elicottero del SUEM. Inutili i soccorsi. Nasce a Vicenza Via Abita, l'associazione vicentina per il diritto all'abitare, che riunisce 17 enti del terzo settore. L'obiettivo è contrastare l'emergenza abitativa e promuovere progetti di housing inclusivo, coinvolgendo istituzioni, proprietari e imprese. A Vicenza, nell'ultimo bando ERP, oltre 1000 famiglie sono rimaste senza risposta. Sabato prossimo a Montecchio Maggiore è in programma la Fiera degli Sport Paralimpici e Inclusivi. Dalle 9 alle 18:30 al Pala Collodi e al Pala Tenda, spazio a dimostrazioni di incontri dedicati a numerose discipline, dal basking al basket in carrozzina fino al sitting volley e al tennis in carrozzina. L'ingresso è gratuito e l'iniziativa è aperta a tutti. Bene, ci fermiamo qui con questo appuntamento, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Oggi parliamo dell'overtourisme, però quello autunnale, quello in cui ci si appassiona probabilmente un po' per la moda del momento ai funghi e alla loro raccolta. È ovvio che bisogna stare particolarmente attenti, ragazzi, perché centinaia di persone che camminano fuori dai sentieri battuti mi vanno a calpestare continuamente il terreno, danneggiando il sottobosco, dando così un impatto negativo all'ecosistema appunto del bosco. Ma attenzione, perché non è l'unico problema, perché c'è un boom di soccorsi in montagna. Infatti è uno dei problemi principali per il soccorso alpino. Molti cercatori improvvisati si avventurano nel bosco prima dell'alba senza sapere un po' non solo come comportarsi ma anche come vestirsi, quindi senza un abbigliamento idoneo, perché attenzione, bisogna vestirsi di colori visibili e non colori scuri, e senza poi conoscere l'orientamento, magari scivolando o anche perdendosi. I carabinieri, i forestali, i custodi dei parchi intensificano proprio in questo periodo i controlli sul rispetto anche dei limiti del peso, che solitamente è un massimo di 3 kg a testa, sugli orari e sull'obbligo anche dei permessi, e ovviamente sull'uso dei cestini traforati, che sono obbligatori per disperdere le spore.

0: oggi parliamo di funghi, l'argomento principale. Non è solo l'overturismo, ovviamente, ma fra un successo e l'altro parliamo di funghi. È bello fare una passeggiata nel bosco, certo, ovviamente occhio anche ai pericoli che arrivano ovviamente dagli animali. Stando attenti, rispettando l'ambiente, portando a casa un bel bottino, si fanno un sacco di cose buone con i funghi: i porcini, i finferli, i chiodini, mamma mia che bontà, risotto, tagliatelle, pasticci, che buoni, o anche come semplice contorno. Ma attenzione, perché ci sono anche dei record. Eh sì, il regno dei funghi vanta primati incredibili che vanno dal gigantismo alle quotazioni stellari, fino anche alla loro pericolosità. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro. Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non sono mai state così basse.
5: Ma cosa?
4: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
5: A me sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Io sto leggendo tutti i vostri messaggi fra un successo e l'altro. Devo salutare Massimo, devo salutare Sebastiano, grande appassionato di funghi, vedi? E poi devo salutare Ilaria, anche lei, si ritaglia qualche weekend per andare alla ricerca, insomma, raggiunge, fa un po' di vacanza, raggiunge la location scelta, fa un po' di vacanza e appunto ne approfitta per andare nei boschi. Come si diceva prima, attenzione ovviamente a rispettare l'ecosistema. Bene bene, poi se avete qualche ricetta in particolare mandatecela, mi raccomando. Volete sapere qual è l'organismo vivente più grande del pianeta? Beh, sappiate che è proprio un fungo. Si chiama, è un parente del chiodino e si chiama Amillaria ostiei e si trova nel Park National Forest in Oregon. Beh, sappiate che le sue radici sotterranee coprono una superficie di circa 9 chilometri quadrati e sono equivalenti a oltre 1200 campi da calcio. Si stima che questo singolo organismo abbia fra i 2000 e gli 8000 anni.
4: Tutti in centro!

0: tanta bella musica anche oggi da ascoltarci insieme. E poi fra questi eccoci qua, insomma, a parlare un po' dell'overturismo, quello autunnale, quello dove i social lanciano questo tam tam, lì ci sono funghi, lì li trovate, qui trovate i porcini, e quindi insomma la gente un po' per curiosità, un po' per seguire questa moda, centinaia vanno proprio nella raccolta dei funghi nei boschi. Oh, cioè, mi raccomando, è prendere anche i funghi giusti, ovviamente, perché ce ne sono di pericolosi. Uno in particolare, quello più letale, l'avanzata dell'angelo della morte, perché non tutti i record sono positivi. È la manita paloide, nota anche come tignosa, verdognola o angelo della morte. È responsabile di oltre il 90%, ragazzi, dei decessi complessivi dovuti a intossicazione da funghi a livello mondiale. Contiene infatti amatorisine che distruggono irreversibilmente le cellule epatiche e renali. Un solo esemplare di medie dimensioni è sufficiente a causare la morte di un adulto, quindi occhio, mi raccomando.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, iniziamo la giornata con le nostre previsioni del tempo. Mercoledì parte ancora con qualche schiarita, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente. Nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulla bassa pianura, mentre dalla sera la probabilità di precipitazioni crescerà. Le temperature si manterranno ancora relativamente miti, con valori tra 12 e 23 gradi. Attenzione

0: però al cambiamento in arrivo. Da giovedì il tempo subirà una vera svolta. La perturbazione atlantica porterà una giornata instabile con molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci anche localmente intensi. Le temperature massime saranno in calo e venerdì l'instabilità continuerà. In pianura sono attese piogge sparse ma frequenti, anche con rovesci o temporali, mentre in montagna i fenomeni saranno più discontinui. Nel pomeriggio sera inizieranno comunque le prime schiarite. E per questo aggiornamento è tutto, buona giornata da Radio Vicenza e appuntamento ai prossimi notiziari.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops.

tanta musica, tante chiacchiere nella nostra mattinata, dove saluto Eleonora, dove saluto Patrizia, dove saluto Gianni. State lavorando con la nostra bella musica di sottofondo e questo ci fa un sacco piacere. Vi accompagniamo, miei cari, con tutti i nostri successi. Questi vanno a chiudere la seconda ora.

0: pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 7 ottobre. Incidente sul lavoro ieri a Sarego in via Angelo Schiatti all'interno della Power Europe. Un uomo di 48 anni è rimasto ferito da una lamiera, riportando una ferita lacero contusa con coinvolgimento arterioso. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. Buone notizie per i vigili del fuoco volontari del Vicentino. La Regione Veneto ha approvato un bando da 370.000 euro per sostenere i 34 distaccamenti volontari del territorio. Due sono in provincia di Vicenza. I fondi serviranno per acquistare mezzi e attrezzature e per interventi sulle sedi, valorizzando il lavoro dei volontari impegnati nella sicurezza. Nuova tecnologia all'ospedale San Bortolo di Vicenza per trattare con maggiore precisione le aritmie cardiache. L'ospedale è tra i primi in Italia ad utilizzare un sistema di mappaggio tridimensionale. La tecnologia ricostruisce il cuore dall'interno e consente ai medici di verificare in tempo reale l'efficacia del trattamento della fibrillazione atriale. Successo per la prima edizione di Guest Expo, la manifestazione dedicata alla ristorazione, ospitata il 5 e 6 ottobre alla Fiera di Vicenza. Oltre 1.700 operatori professionali hanno visitato gli stand di 120 espositori del settore food, beverage e technology. Grande partecipazione anche agli eventi, tra show cooking e concorsi. Scienza, innovazione e futuro sono al centro della nona edizione del FESAV, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino, in programma dal 15 al 25 ottobre. Schio, Valdagno, Tiene e altri comuni del territorio ospiteranno incontri con protagonisti della divulgazione scientifica. Tra i temi, sostenibilità, biodiversità e intelligenza artificiale. Si conclude qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Eccoli qua i nostri bei successi uno dietro l'altro, tanta musica e anche tante chiacchiere, oggi il tutto dedicato ai funghi e ce ne sono di curiosità. Poi stavo ovviamente parlando con i miei colleghi di quando anch'io andavo a funghi, accompagnavo papà mio, grande esperto ovviamente, ero piccina, quindi stivali di gomma, il cestino quello piccolino, e mi sembrava di essere una regina accanto a papà mio che mi consigliava quali prendere e soprattutto in quale modo prenderli. Comunque attenzione, perché parliamo del fungo più costoso al mondo. Fermi tutti, perché sebbene dal punto di vista botanico sia un fungo che cresce sottoterra, è il tartufo che detiene il record d'asta più alto. Infatti il tartufo bianco d'Alba vanta le quotazioni più elevate all'asta mondiale del tartufo. Esemplari giganti di poco superiori al chilogrammo sono stati recentemente battuti per cifre record comprese fra i 100.000 e i 180.000 euro. Ah, però.

0: già nella nostra parte finale, dove il più l'abbiamo detto, il più l'abbiamo fatto, ma ancora abbiamo da ascoltarci un sacco di bella musica insieme. E allora, parlando di record, certo, il fungo più costoso al mondo, quello sottoterra, come si diceva prima, è il tartufo, ma in realtà c'è un fungo pregiato, si chiama, e spero di pronunciarlo giusto, Matsutake, che è praticamente un fungo giapponese ed è tra i più cari al mondo. Può arrivare addirittura a costare sino a $2,000 al chilo, non tanto per la sua bontà, ragazzi, ma per la sua estrema rarità.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
4: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: Ah, a me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.
13: Che voglia di un buon risottino di funghi o delle tagliatelle magari fatte in casa. Oh, che bontà con il sugo di funghi. Poi io ricordo, ho questi ricordi di quando ero piccina che andavo a raccogliere i funghi con papà, di queste trombette della morte, le chiamavano, ed erano delle piccole trombette nere che in realtà erano buone spadellate con la pasta, magari insaporite da un po' di spezie, perché poi in realtà come contorno sapevano di poco, però erano stranissime da mangiare, mamma mia. A proposito di record, volete sapere qual è il porcino da record? Perché nei boschi italiani le raccolte eccezionali portano periodicamente, infatti, alla scoperta da Guinness World Record. Quindi non è raro che vengano registrati dei singoli porcini di peso compreso fra i 2 e i 3 kg con cappelli di oltre 40 centimetri di diametro.
14: Tutti in centro!

0: stiamo raggiungendo la fine anche del nostro Tutti in Centro, ma com'è passato veloce il tempo, ragazzi. Stavo leggendo i vostri messaggi. Paolo, che fra poco arriverà a casa e magari spera, visto che ne abbiamo parlato abbondantemente, di trovare qualcosa con i funghi. Vedi Francesca che sta facendo i tortellini, panna, piselli e funghi. Che buoni. Io di solito ci metto anche il prosciutto, però immagino non siano funghi ovviamente quelli raccolti nei boschi, anche perché così sono sprecati. E poi un saluto anche a Giada, un saluto ad Emanuela, un saluto a Cristian. Quanti siete, mamma mia. E allora, miei cari, godiamoci gli ultimi successi anche per questa mattinata.
1: Tutti in Centro.

arrivati in fondo anche per oggi, anche per questa mattinata. Ho chiamato mamma, ho detto scongela due funghi, quelli del bosco, perché arrivo e facciamo un bel risotto. È tutto dalla Vale, ci si sente domani alle 10. Ciao ciao.

0: Ok, ah.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
7: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
8: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
9: Bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con l'export manifatturiero vicentino, che nel primo semestre del 2026 è cresciuto del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento si è concentrato soprattutto nel secondo trimestre, con segnali positivi per oreficeria, tessile e articoli in pelle. Restano invece le difficoltà sui mercati extraeuropei. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
10: Piccoli segnali di crescita per quanto riguarda l'export manifatturiero per il primo semestre 2026, anche nei settori come la moda e la meccanica, che avevano sofferto parecchio nei mesi precedenti. Sui mercati extraeuropei pesano ancora la situazione geopolitica in atto. L'export è in calo per quanto riguarda gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi, e invece in controtendenza in crescita la Svizzera, il Belgio, la Spagna e la Germania. In questa situazione mondiale molto dinamica, è importante consolidare le esportazioni verso i paesi europei e cercare nuove opportunità su nuovi mercati. È proprio per questo che come Confartigianato Vicenza siamo molto impegnati in tante attività, soprattutto quelle di avvicinamento a nuovi mercati, tipo il mercato asiatico, per dare la possibilità alle nostre imprese di diversificare e di mantenere alto l'export per la nostra provincia e un'economia sana anche per il nostro futuro.
9: Passiamo a Bassano, dove anche quest'anno Confartigianato ha partecipato al Festival del Viaggiatore. Protagonisti Giorgio Bonato di Hangar Fusina, Giuseppe Sella di Onda e Sella Impianti e Carlo Cecchin del pastificio Cecchin, che hanno raccontato la loro esperienza imprenditoriale parlando di passione per il mestiere, innovazione e trasmissione dei saperi artigiani. Con loro anche il presidente del raggruppamento di Bassano, Sandro Venzo. Parliamo ora dell'Ottobre Rosa. Alla Fondazione Zoe di Vicenza, la forza della bellezza ha dato il via alle iniziative con laboratori di autotrucco e automassaggio, promossi dalle estetiste di Confartigianato. Sentiamo Valeria Ferron, presidente del Sistema Benessere di Confartigianato Vicenza.
11: Ogni anno abbiamo la possibilità di aprire l'Ottobre in Rosa con il nostro evento, proprio l'evento della forza della bellezza. Abbiamo appena terminato questi laboratori di automassaggio e autotrucco. Teniamo sempre a precisare quanto importante sia in questo percorso, nel percorso anche delle terapie e della malattia oncologica, il fatto di avere un'attenzione alla bellezza, ma soprattutto allo star bene. Questa giornata è stata una giornata di presentazione, ma in realtà la nostra attività, che dura da 4 anni appunto, è un'attività che prosegue con una collaborazione importantissima delle associazioni di volontariato che sono l'ILT Sezione Vicenza, Andos Ove Vicentino, Amici del Quinto Piano e Fondazione San Bortolo.
9: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa Fa Notizia.
0: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas di Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
8: L'Impresa Fa Notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
9: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa Fa Notizia. Riprendiamo con il mondo dell'autoriparazione. Un gruppo di meccanici soci di Confartigianato Vicenza ha visitato a Torino il centro di economia circolare e sustainera del gruppo Stellantis, operativo nello stabilimento di Mirafiori. Sentiamo Fabrizio Argenta, presidente del mestiere meccanici e affini di Confartigianato Vicenza.
12: A giugno la comunità europea ha formulato la legge che le case costruttrici devono riciclare quasi il 50% delle materie prime. Abbiamo visitato questa società del gruppo Stellantis di Sustainera, che è dentro Mirafiori, che loro hanno iniziato a riciclare componenti auto, tutta una serie di componenti per rimettere sul mercato l'usato, per riciclare della materia prima. Cosa vuol dire? Che abbiamo un vantaggio sull'ambiente, sull'economia e anche sulle tasche dell'utente finale, perché non avendo il ricambio nuovo e ricondizionato costa meno.
9: Passiamo alle conversazioni di Confartigianato Vicenza. Ospite dell'incontro Le democrazie europee alla prova del fuoco è stato Lucio Caracciolo, giornalista e direttore di Limes. Ascoltiamo un passaggio dedicato alla posizione strategica dell'Italia nel Mediterraneo.
13: Quello che noi dobbiamo vedere, io credo, in questa fase storica in cui le guerre che sono intorno a noi, che poi tendono a diventare una, perché la guerra russo-ucraina ormai sta tralignando verso il Medio Oriente e viceversa, minaccia proprio la nostra posizione geopolitica di paese medio-oceanico, nel senso che il Mediterraneo noi lo intendiamo spesso nord-sud, Europa-Africa e così via, ma l'importanza globale di questo stretto che è il Mediterraneo visto dagli altri è proprio il fatto di essere un connettore tra Atlantico, Oceano Indiano e Oceano Pacifico. In questo connettore noi abbiamo una piattaforma logistica che si chiama Italia, che tutti quanti ambiscono ad avere, tanto è vero che ci vengono a visitare ogni tanto, di secolo in secolo, perché avere in qualche modo una forma di controllo di questa piattaforma logistica in quest'area cruciale del pianeta è piuttosto rilevante. Allora se noi guardiamo la guerra, la chiamiamo la guerra grande con un botto di fantasia, che sarebbe la somma della guerra Russia-Ucraina e delle guerre di Israele, per capirci, per semplificare, e tutte queste implicano una crisi degli stretti e quindi delle comunicazioni oceaniche e quindi delle comunicazioni commerciali tra l'Italia e il resto del mondo.
9: Terminiamo con gli appuntamenti. Domani al Lucky Brews di Vicenza è in programma, dalla materia al bicchiere, il viaggio della birra artigianale. Visita al birrificio, racconto della storia e della cultura della birra e degustazione finale. Venerdì partirà invece da Vicenza la visita al SAIE di Bologna, la manifestazione dedicata a costruzioni, edilizia, impianti e innovazione tecnologica. Partecipazione e biglietto sono gratuiti, con posti limitati. Proseguono infine gli itinerari artigiani in area berica proposti da V-Art tra Montegalda, Zovencedo, Valliona, Lonigo, Barbarano Mossano e Villaga. Tutte le proposte nella sezione eventi del sito vart.it. Per maggiori informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa Fa Notizia ritorniamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
8: Avete ascoltato l'Impresa Fa Notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
9: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. confartigianatovicenza.it.
14: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
15: Radio Vicenza.
16: Time o'clock.
17: Sono le 13:01.
18: Ora esatta, in collaborazione con...
19: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
20: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
21: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
22: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 7 ottobre, a cura di Martino Montagna. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, non si ricandiderà alle elezioni comunali del 2027. L'annuncio è arrivato questa mattina. Dopo il mandato iniziato nel 2022, Michelusi ha deciso di non correre per un secondo mandato, spiegando che è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo nella sua vita. La lista Thiene, intanto, ha già annunciato che sarà comunque in campo alle prossime elezioni. Il gladiatore torna nell'arena, ma questa volta con la chitarra. Russell Crowe sarà protagonista del Marostica Summer Festival il 1 luglio 2027 in Piazza Castello con il suo Indoor Garden Party Tour. L'attore, premio Oscar, salirà sul palco con la sua band per una serata tra rock, gospel e country. Quella di Marostica è al momento l'unica data italiana del tour. Il Monte Novegno torna al centro di un progetto di valorizzazione che unisce istituzioni, allevatori, operatori e scuola. Dopo la riattivazione di Malga Davanti e la riapertura di Malga Busa Novegno, il percorso guarda al futuro con nuove attività formative per gli studenti dell'Istituto Don Bosco di Schio. L'obiettivo è sostenere la montagna, chi la abita e ci lavora. Alla Fondazione The Bank di Bassano del Grappa arriva Il mestiere del pittore, mostra dedicata a Nebojša Despotović, tra i protagonisti della pittura figurativa contemporanea. Dal 21 novembre al 28 febbraio, oltre 40 opere raccontano il percorso dell'artista tra identità, memoria e percezione. Ingresso gratuito. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
23: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
24: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
23: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
25: Your hit music station.
26: Radio Vicenza, the new hit. You can...

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici anche per questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web, ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità, ecco, ve le voglio tenere così in serbo perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti e ci sono, e come in relazione già ho dato così la sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci.
0: Radio Vicenza.

Games. Oggi vogliamo subito partire con una notizia che riguarda la sicurezza informatica. Attenzione, perché sta viaggiando, amici, una nuova truffa e arriva via PEC. Buoni qua. Perché di attacchi condotti con Minsloader, noi abbiamo già parlato, insomma, perché ci sono stati dei casi all'inizio dell'anno. Torniamo a farlo perché il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un nuovo avviso relativo a falsi solleciti di pagamento inviati alle aziende, questo con l'obiettivo di diffondere del malware. Di cosa si tratta? Come riconoscere quindi il pericolo ed evitarlo? La campagna analizzata sfrutta delle caselle PEC compromesse, un po' come avvenuto con la recente violazione di Revolut. Il messaggio che arriva si presenta come, diciamo, con un oggetto come fattura non pagata, richiesta immediato riscontro. Ma ne stanno circolando diverse anche con dei solleciti di pagamento, con delle fatture scadute, promemoria, fatture in sospeso, magari posizione contabile irregolare, richiesta di pagamento, eccetera eccetera. Insomma, come di solito viene scritto, diciamo, vengono annunciate queste richieste: buongiorno, il nome dell'azienda, la sede, eccetera eccetera. Con la presente desideriamo ricordarvi il saldo relativo alla fattura, magari con un numero emesso in data eccetera eccetera, per un importo complessivo magari di X. La presenza, ecco, di un refuso nel testo relativa dovrebbe far suonare il primo campanello di allarme. Vale quanto detto prima anche per gli spazi, diciamo, di troppo. Alleghiamo di nuovo per comunità la fattura. Ad oggi il pagamento non risulta effettuato. Vi chiediamo cortesemente di regolarizzare la posizione nel più breve tempo possibile. Ecco, qualora il pagamento fosse già stato effettuato, vi invitiamo a non tenere conto e inviarci eventuale ricevuta. Poi c'è una minaccia nemmeno troppo velata, quella di ricorrere alle vie legali così da sollecitare, diciamo, l'azione. In assenza di riscontro, entro questa settimana ci riserviamo di procedere per vie ufficiali, eccetera eccetera, con osservanza, eccetera. L'obiettivo, ecco, non è tanto quello di ottenere il denaro, ma di spingere le potenziali vittime a scaricare il file allegato, che è un archivio zip da pochi kilobyte, diciamo riconducibile poi ad una fattura o magari a un documento amministrativo che di fatto non esiste. Al suo interno infatti c'è un file HTML che, una volta aperto, si mette in contatto con l'infrastruttura gestita da chi ha organizzato l'attacco e scarica un JavaScript, dando così via all'infezione. Beh, è la dinamica tipica del payload, non a caso la minaccia si chiama Minsloader. Quindi attenzione, amici, guardate sempre molto molto bene chi è il mittente, ma soprattutto prima di aprire il file, ecco, pensateci bene. Hear the clock ticking on the wall.

0: Andiamo ancora avanti dopo la musica. Volevo parlarvi di un certo clamore che ha fatto questa notizia, che riguarda un episodio di hackeraggio addirittura ai danni dell'FBI. Il noto gruppo Shiny Hunters avrebbe rubato, pensate, oltre 2 terabyte di dati dal sito fbijobs.gov. Fino a martedì era presente un banner che confermava l'azione illecita e l'indirizzo appunto Tor del DLS, ovvero Data Lake Site, utilizzato per ospitare i dati rubati. E ora, ecco, c'è un messaggio che indica l'impossibilità di presentare candidature per diventare agenti. Lo scopo dei cybercriminali è ottenere la rimozione di un avviso di sicurezza. Shiny Hunters avrebbe rivendicato l'intrusione al sito e il furto dei dati di migliaia di agenti dell'FBI, ex e attuali, e anche di persone che hanno presentato una candidatura, tra cui nomi, indirizzi di residenza, numeri di telefono, informazioni mediche. Tra gli agenti, ecco, ci sarebbero anche quelli impiegati in attività di intelligence su Russia, Iran e Cina, nel contrasto alle street gang e nello sviluppo di exploit per accedere a dispositivi di specifici target. Ecco, in questo caso i cybercriminali non chiedono il pagamento di una somma di denaro a scopo estorsivo. Lo scopo dell'attacco è ottenere la modifica o la rimozione di un avviso di sicurezza pubblicato a metà maggio. Secondo il gruppo, il contenuto sarebbe falso ed offensivo. L'FBI ha una settimana di tempo per eseguire quanto detto, altrimenti i dati degli agenti potrebbero essere pubblicati online. L'accesso al sito fbijobs.gov sarebbe stato effettuato sfruttando la vulnerabilità Zero Day di Oracle PeopleSoft, che è un software usato da molte aziende per la gestione delle risorse umane. Beh, al momento non è arrivata nessuna conferma dalla Oracle. Un portavoce comunque dell'FBI ha dichiarato che l'FBI sia a conoscenza di questa segnalazione relativa all'attività diciamo non autorizzata che hanno interessato fbijobs.gov. Attualmente sta indagando, dice l'FBI, a conoscenza di questo gruppo di cybercriminali che sostiene di avere compromesso il portale, appunto, e di avere potenzialmente esposto dati personali identificabili dei dipendenti. Sebbene, dice, l'origine della violazione non sia ancora stata determinata, se riconducibile ad una terza parte o ai sistemi dell'FBI, stiamo indagando sulla questione in modo attivo e incisivo e collaboriamo strettamente con i fornitori di terzi che supportano appunto fbijobs.gov per poter mitigare qualsiasi rischio.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, perché adesso parliamo subito di Google Messaggi, che è sicuramente l'applicazione che riceve con maggiore regolarità delle funzionalità. Beh, ultimamente l'app è diventata molto più pratica da usare grazie all'aggiunta di opzioni di personalizzazione in alcuni menu e di una maggiore accessibilità di determinati pulsanti. Ma come ogni applicazione, anche Messaggi presenta qualche lacuna, come la funzione di copia, che non è, diciamo, una di quelle più comode da utilizzare. E quindi fin dagli esordi, infatti, è possibile copiare un messaggio solo per intero tenendo il dito premuto su di esso. Se interessa soltanto magari una parte, non abbiamo altra scelta che copiare l'intero messaggio e poi eliminare manualmente il testo in eccesso. Beh, è una gran seccatura, oltre che una perdita di tempo, tanto più che Android consente oramai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo. E lo scorso gennaio Google aveva così iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto una parte del messaggio. Beh, da allora però l'azienda di Mountain View non aveva più dato delle notizie di funzionalità, facendo, diciamo, temere un suo completo abbandono. Beh, per fortuna non è andata così, e come hanno notato alcuni colleghi della rivista di 925 Google, la funzione di copia avanzata, ecco, è arrivata finalmente nella versione stabile per gli utenti. D'ora in poi, quindi, ecco, quando si tiene premuto, diciamo così, il dito su un messaggio, sullo schermo compare un selettore che ci consente di isolare la porzione che desideriamo e poi incollarla. Beh, è una

0: E andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, amici. Oh, sentite un po' qua, ogni tanto bisogna staccare la spina, fatelo anche con lo smartphone, perché ora che tutti noi dobbiamo fare conti quotidianamente anche con lo stress da intelligenza artificiale, buona abitudine staccare la spina di tanto in tanto per poi ripartire con la giusta concentrazione ed essere addirittura più produttivi. Lo stesso vale per chi studia, esattamente ciò per cui è nata PulseWave. Questa è un'applicazione che hanno segnalato alcuni sviluppatori e che riportiamo volentieri naturalmente all'interno della trasmissione. Tra le funzionalità incluse c'è quella che aiuta a concedersi 30 secondi di pausa dopo aver portato a termine un compito prima di passare a quello successivo. È una sorta di mini break con la respirazione guidata, utile a ricaricare brevemente le batterie, le nostre. Per provarla non c'è nemmeno bisogno di scaricarla, basta aprire la pagina 30 second reset e premere begin. E segui il movimento della sfera con un ritmo respiratorio costante di 5-6 respiri al minuto. Scegli una sessione di reset guidato di 30, 60, 120 secondi, poi esplora sessioni di respirazione più lunghe quando lo desideri. Beh, la versione completa dell'applicazione include altre caratteristiche, diciamo dalle meditazioni al mix di soundscape con suoni rilassanti che aiutano a rilasciare lo stress accumulato. Beh, ci sono comunque degli screenshot che a mio avviso sono anche un po' troppo complicati. Non è che poi magari, ecco, scaricando l'applicazione e andando a, insomma, a farla funzionare, ci stressiamo ancora di più. Meglio magari chiudere lo smartphone nel cassetto e uscire all'aria aperta, no?
1: Radio Vicenza. Vamos a...

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, iniziamo la giornata con le nostre previsioni del tempo. Mercoledì parte ancora con qualche schiarita, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente. Nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulla bassa pianura, mentre dalla sera la probabilità di precipitazioni crescerà. Le temperature si manterranno ancora relativamente miti, con valori tra 12 e 23 gradi. Attenzione però al cambiamento in arrivo. Da giovedì il tempo subirà una vera svolta. La perturbazione atlantica porterà una giornata instabile, con molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci anche localmente intensi. Le temperature massime saranno in calo e venerdì l'instabilità continuerà. In pianura sono attese piogge sparse ma frequenti, anche con rovesci o temporali, mentre in montagna i fenomeni saranno più discontinui. Nel pomeriggio sera inizieranno comunque le prime schiarite. E per questo aggiornamento è tutto, buona giornata da Radio Vicenza e appuntamento ai prossimi notiziari.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Oggi per la prima volta devo dire che mi sembra di sentire un po' più freddino. Ma da quant'è che non diciamo la parola freddo, Questa estate sicuramente non l'abbiamo mai detta, o meglio l'abbiamo sognata. Benvenuti, puntata di metà settimana, il mercoledì, anche oggi è tempo di 5 in...

Dai, dai, via, iniziamo con le notizie, quelle belle, positive, sicuramente positiva per lui. Ecco, anche lui c'ha i suoi alti e bassi, lo sappiamo benissimo anche noi che facciamo i nostri conti domestici, ci sono dei periodi in cui si sembra di tirare un po' il fiato, poi magari ti arriva da pagare le tasse ed è una mazzata e quindi torni sotto. No, invece un buon momento sicuramente per Elon Musk. Sì, anche lui ha avuto qualche preoccupazione perché era arrivato sotto ai 1.000 miliardi di dollari. No, ma ti rendi conto che questo c'ha 1.000 miliardi di dollari? Io non so neanche scriverli 1.000 miliardi di dollari. A me basterebbe una briciolina di quello lì. Ecco, il patrimonio record è tornato a superare, perché era sopra, è andato un po' sotto e adesso è tornato su, grazie soprattutto a SpaceX e a Tesla. Insomma, le auto e i missili.

0: Aspetta!
1: Pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Radio Vicenza.

Oh, ho detto solo notizie positive, redazione, no, questa che riguarda la peste, mannaggia, no, perché la peste per noi è qualcosa lì relegata al medioevo, no, gli appestati, sei un pestifero al limite, si diceva, e così via. Invece le notizie di questi giorni che arrivano soprattutto dalla Russia fanno un po' preoccupare, no, cioè, voglio dire, ne abbiamo avuto abbastanza qualche anno fa.

0: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

è chiusa, chiusa ormai quanto da un paio di settimane la Milano Fashion Week, successone, adesso la moda si è spostata a Parigi. E no, ma dai, insomma, ma io adesso voglio dire, cugini francesi, che ci avete già tutti i vostri problemi adesso con gli studenti e così via. Ecco, c'è questa sfilata degli uomini in perizoma. Che, no, scusa, poi vabbè, è questione di gusti, qualcuno può anche piacere, ma l'uomo in perizoma mi ricorda tanto l'apertura delle Olimpiadi di Parigi di qualche anno fa, di un paio d'anni fa, ecco, poi invece le Olimpiadi di Milano Cortina, la cerimonia di apertura che è stata tutt'altra cosa, molto più elegante. No, i francesi ci hanno ste cose, no? Che loro quando fanno qualcosa devono esagerare. L'uomo in perizoma, scusate, ma a me non va giù.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
0: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
4: I biscotti Colossi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
5: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero. La previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
4: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
6: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, grifone un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica a pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce Bologna, il doppio Monday Night Atalanta Venezia, Torino Udinese.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

Sto leggendo i vostri commenti riguardo le sfilate di moda di Parigi, no? Perché qualcuno aveva sentito a metà la notizia riguardo le sfilate con gli uomini in perizoma, l'uomo in perizoma che, o gli uomini, insomma, i modelli in perizoma che hanno sfilato e stanno sfilando alla Parigi Fashion Week. I nostri ascoltatori, devo dire che no, qualcuno dice anche ma perché no? Beh, no, vabbè, dico io, è questione di gusti, dai. Swam.

Beh, di cose strane noi ne leggiamo parecchie, e questa arriva dall'Inghilterra, dove ma lì fanno a gare con tutto e poi scommettono, sai, gli inglesi sono bravissimi a scommettere. Hanno fatto la gara dei tosa erba meccanici. Allora, questo meccanico britannico appassionato di motori ha stabilito questo nuovo record mondiale certificato per la categoria dei veicoli da giardino, ma dimmi te. Ha modificato un comune trattorino tosaerba, che sono quelle cose belle, no? Perché il trattorino piccolino sali e vai come giocare con la macchinina da bambini, intanto si taglia l'erba, no? Questo ha modificato il proprio trattorino tosaerba fino a fargli raggiungere una velocità di oltre, udite bene, 240 km all'ora su una pista di prova, non su un prato, altrimenti non so cosa poteva capitare. Un tosaerba, un trattorino tosaerba che va ai 240 all'ora. Io stento a crederci.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità.
0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non sono mai state così basse.
5: Ma cosa?
4: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
5: A me sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

quanti di voi è capitato di magari partire per le vacanze, ecco, nell'estate appena trascorsa e poi arrivare a destinazione e mi manca qualcosa, mannaggia, l'avevo messo da qualche parte, non lo trovo, magari, che ne so, una scarpa, ecco, le scarpe in particolare sembra siano tra gli oggetti che ogni anno vengono recuperati lungo le corsie di emergenza delle autostrade di tutto il mondo e ci si chiedeva il motivo. Soprattutto si tratta di scarpe singole, quindi uno dice ma chi butta dal finestrino la scarpa? No, in realtà, allora, hanno fatto una ricerca su questo a livello internazionale e la spiegazione prevalente non riguarda furti strani, gente che lancia le scarpe e così via, ma la distrazione di automobilisti che caricano indumenti o scarpe sul tetto dell'auto prima di partire e poi si dimenticano di averle messe lì. A me è già capitato, mi è capitato con un cappuccino appoggiato sopra l'auto, poi una volta partito ho sentito sto rumore e ho visto il lunotto posteriore tutto sporco, ecco, ho capito che il mio cappuccino era lì. Capita che appoggi qualcosa sopra l'auto magari mentre stai caricando la macchina per le vacanze e a volte appunto, anzi molto spesso si tratta di scarpe che poi restano lì e lungo il tragitto poi un colpo di vento, una mossa, una curva, qualcosa del genere fa volare la scarpa letteralmente.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Oggi mercoledì il tempo resta ancora abbastanza tranquillo, ma è una tranquillità destinata a durare poco, perché aumenteranno gradualmente le nubi e in serata arriveranno le prime precipitazioni, inizialmente sparse e generalmente deboli. Temperature ancora miti con valori minimi intorno ai 12 e massime sui 22-23 gradi. Ma il vero cambiamento è ormai alle porte. Domani giovedì il cielo sarà molto nuvoloso o coperto e arriveranno diverse fasi di pioggia, con la possibilità di rovesci e anche qualche temporale sulla pianura e sulle prealpi. E attenzione soprattutto a venerdì, sarà la giornata più instabile, con molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci o temporali. Le temperature scenderanno con valori attorno ai 13-14 gradi al mattino e massime generalmente tra 18 e 20 gradi. Insomma, dopo settimane molto asciutte, arriva un cambio di passo con due giornate decisamente più autunnali. Per oggi è tutto, un saluto dalla redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no,

0: vero, non mi importa.
1: E voglio salutare tutti quelli che fanno un lavoro importantissimo, preziosissimo. Molti lo fanno anche a livello di volontariato. Oggi è la giornata mondiale del soccorso. Quindi tutti i soccorritori, da quelli dell'ambulanza, il soccorso alpino, soccorso marittimo, le protezione civile e tutti quelli che poi fanno questo lavoro anche magari di professione e quindi ogni giorno sono lì pronti ad intervenire quando ne abbiamo, speriamo di non averne mai bisogno, ma se capita, eccole lì. Oggi è la loro festa, complimenti, oggi è anche la giornata mondiale del lavoro dignitoso, direttore, lo speaker radiofonico, è un lavoro dignitoso, ma certo che sì, no?

0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati al Radio Giornale con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 7 ottobre. È stato ribattezzato Picoman dai commercianti della zona e avrebbe già colpito oltre 50 volte da maggio tra Creazzo, Sovizzo e Altavilla Vicentina. Nel mirino soprattutto negozi, ristoranti e aziende. Entra sfondando porte e vetrate spesso con un piccone e porta via anche pochi spiccioli, causando però danni ingenti. Sarebbe un giovane tra i 25 e i 30 anni, ripreso più volte dalle telecamere. Scia di furti a Torri di Quartesolo, dove almeno due uomini hanno tentato di entrare in diverse abitazioni nelle vie Bologna, Udine e Ancona. I ladri, sorpresi dai residenti, hanno puntato le torce verso le case. A metterli in fuga è stato un poliziotto che ha estratto la pistola. Indagini in corso per identificarli e verificare eventuali altri colpi. Tragedia sulle Tofane a Cortina d'Ampezzo. Un escursionista di Conegliano di 63 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un canale circa 70 metri sotto il sentiero. A dare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano più a contattarlo. Il corpo è stato individuato dall'elicottero del SUEM. Inutili i soccorsi. Nasce a Vicenza Via Abita, la nuova azione vicentina per il diritto all'abitare, che riunisce 17 enti del terzo settore. L'obiettivo è contrastare l'emergenza abitativa e promuovere progetti di housing inclusivo, coinvolgendo istituzioni, proprietari e imprese. A Vicenza, nell'ultimo bando ERP, oltre 1000 famiglie sono rimaste senza risposta. Sabato prossimo a Montecchio Maggiore è in programma la Fiera degli Sport Paralimpici e Inclusivi. Dalle 9 alle 18.30 al Pala Collodi e al Pala Tenda, spazio a dimostrazioni di incontri dedicati a numerose discipline, dal basking al basket in carrozzina fino al sitting volley e al tennis in carrozzina. L'ingresso è gratuito e l'iniziativa è aperta a tutti. Bene, ci fermiamo qui con questo appuntamento, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Oh, torniamo a parlare di moda. Se prima abbiamo parlato delle sfilate di moda di Parigi, dove sta andando alla grande il perizoma per uomo, ecco, sempre da Parigi arriva questa nuova tendenza, e questa mi piace. Il trend del momento è quello del reggiseno a vista. Praticamente, cioè, adesso si parla naturalmente di primavera estate del prossimo anno, probabilmente, immagino, è previsto, farà molto caldo, quindi ecco, perizoma per l'uomo e niente t-shirt, niente camicia per le donne, semplicemente si va in giro il reggiseno. Questa è un'altra tendenza che arriva dalla sfilata della settimana della moda di Parigi.

vabbè, meno male che ho iniziato la puntata di oggi dicendo che oggi parlavamo solo di cose belle, di cose allegre, positive. Parliamo di cimiteri, perché c'è questa novità storica che riguarda il cimitero di Venezia, meglio i cimiteri di Venezia, dove immagino sia una decisione del comune di Venezia. Nei cimiteri le ceneri di cani e gatti potranno stare accanto ai proprietari, ecco, potranno essere sepolte in cimitero, nel cimitero vicino alla salma del proprietario, ecco. Ma io penso sia una cosa carina questa, dai.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
2: A chi?
3: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
2: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monserice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.
4: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

tendenze dei social che sono sempre particolari, sempre stranissime. Allora, adesso c'è questa tendenza di fotografare i calici, i bicchieri, magari con uno spumante dentro, con un buon prosecco o uno spritz, ecco. Però la tendenza è sempre quella di fotografare due calici. Sì, l'immagine proprio che si pubblica nei social è costituita

0: per lasciare chi guarda, come dire, l'idea che ci siano due persone, in realtà te lo stai bevendo da solo. Cioè adesso chi, io immagino anche, no, chi ha deciso di fare queste foto per postarle e per seguire questa tendenza, poi alla fine se ne deve bere due di prosecchi, di spritz, di vino. In realtà, ecco, sembra sia una rappresentazione sui social dove dicono non è più necessario mostrare esplicitamente qualcosa per farlo credere, per far credere che sei lì, che stai facendo una bella serata con un'altra persona, ma basta mostrarlo, ecco, ed è sufficiente così.
1: 5 in condotta, 5 in condotta, 5 in condotta.

Ah, vabbè, c'è della psicologia sotto ai due calici di vino postati nei social, che poi, ecco, leggendo meglio la notizia, che non riguarda soltanto i calici di vino, può anche essere, che ne so, due bicchieri del McDonald's, ecco, dove non si inquadrano le due persone, ma soltanto i, come dire, ecco, i bicchieri o qualcosa che fa intuire la situazione che stai vivendo. È un po' complicata sta cosa, devo dire, ma sui social ogni tanto appaiono tendenze molto molto particolari. Siamo in chiusura, dai, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Bisonà.

0: Pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 7 ottobre. Incidente sul lavoro ieri a Sarego in via Angelo Schiatti all'interno della Power Europe. Un uomo di 48 anni è rimasto ferito da una lamiera, riportando una ferita lacero contusa con coinvolgimento arterioso. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. Buone notizie per i vigili del fuoco volontari del Vicentino. La Regione Veneto ha approvato un bando da 370.000 euro per sostenere i 34 distaccamenti volontari del territorio. Due sono in provincia di Vicenza. I fondi serviranno per acquistare mezzi e attrezzature e per interventi sulle sedi, valorizzando il lavoro dei volontari impegnati nella sicurezza. Nuova tecnologia all'ospedale San Bortolo di Vicenza per trattare con maggiore precisione le aritmie cardiache. L'ospedale è tra i primi in Italia ad utilizzare un sistema di mappaggio tridimensionale. La tecnologia ricostruisce il cuore dall'interno e consente ai medici di verificare in tempo reale l'efficacia del trattamento della fibrillazione atriale. Successo per la prima edizione di Guest Expo, la manifestazione dedicata alla ristorazione, ospitata il 5 e 6 ottobre alla Fiera di Vicenza. Oltre 1.700 operatori professionali hanno visitato gli stand di 120 espositori del settore food, beverage e technology. Grande partecipazione anche agli eventi, tra show cooking e concorsi. Scienza, innovazione e futuro sono al centro della nona edizione del FESAV, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino, in programma dal 15 al 25 ottobre. Schio, Valdagno, Tiene e altri comuni del territorio ospiteranno incontri con protagonisti della divulgazione scientifica. Tra i temi, sostenibilità, biodiversità e intelligenza artificiale. Si conclude qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: The river run. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza. Oggi mercoledì il tempo resta ancora abbastanza tranquillo, ma è una tranquillità destinata a durare poco perché aumenteranno gradualmente le nubi.

0: arriva un cambio di passo con due giornate decisamente più autunnali. Per oggi è tutto, un saluto dalla redazione di Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
4: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
3: E per un soggiorno?
4: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
3: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 7 ottobre a cura di Martino Montagna. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, non si ricandiderà alle elezioni comunali del 2027. L'annuncio è arrivato questa mattina. Dopo il mandato iniziato nel 2022, Michelusi ha deciso di non correre per un secondo mandato, spiegando che è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo nella sua vita. La lista Thiene, intanto, ha già annunciato che sarà comunque in campo alle prossime elezioni. Il gladiatore torna nell'arena, ma questa volta con la chitarra. Russell Crowe sarà protagonista del Marostica Summer Festival il 1 luglio 2027 in Piazza Castello con il suo Indoor Garden Party Tour. L'attore, premio Oscar, salirà sul palco con la sua band per una serata tra rock, gospel e country. Quella di Marostica è al momento l'unica data italiana del tour. Il Monte Novegno torna al centro di un progetto di valorizzazione che unisce istituzioni, allevatori, operatori e scuola. Dopo la riattivazione di Malga Davanti e la riapertura di Malga Busa Novegno, il percorso guarda al futuro con nuove attività formative per gli studenti dell'Istituto Don Bosco di Schio. L'obiettivo è sostenere la montagna, chi la abita e ci lavora. Alla Fondazione The Bank di Bassano del Grappa arriva Il mestiere del pittore, mostra dedicata a Nebojša Despotović, tra i protagonisti della pittura figurativa contemporanea. Dal 21 novembre al 28 febbraio, oltre 40 opere raccontano il percorso dell'artista tra identità, memoria e percezione. Ingresso gratuito. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza. Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 €.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Singolare incidente a due ville sulla Marosticana. Due auto si sono scontrate all'altezza di Via Milana e, dopo l'impatto, una Nissan ha sfondato la vetrina di un negozio, finendo parzialmente all'interno. Due i feriti, trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Vicenza. Illesi gli occupanti di una terza auto coinvolta. Viaggiava su una e-bike truccata quando è stato fermato dalla polizia locale a Sarcedo. Il mezzo, modificato per funzionare con la sola propulsione elettrica, era di fatto un ciclomotore. Per il conducente sono scattate sanzioni per circa 6.000 euro. Guidava senza patente, assicurazione, targa e documenti di circolazione. La bici è stata sequestrata. È uscito di strada con l'auto, ha abbattuto due piloni ed è finito oltre una siepe alta 4 metri. È accaduto a Caldogno nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3. Alla guida c'era un 22enne che viaggiava da solo e che, nonostante la dinamica dell'incidente, è rimasto miracolosamente illeso. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, non si ricandiderà alle elezioni comunali del 2027. Eletto sindaco nel 2022, Michelusi ha deciso di non correre per un secondo mandato, spiegando che è arrivato il momento di un nuovo capitolo della sua vita. La lista Thiene, intanto, ha già annunciato che sarà comunque in campo alle prossime elezioni. Via libera della Giunta Comunale di Vicenza al progetto per recuperare l'ex cinema Corso, inutilizzato da circa 30 anni. La Fondazione ROI vuole trasformarlo in un centro dedicato alle arti e alle culture contemporanee. Ora la parola passa al Consiglio Comunale, che dovrà riconoscere l'interesse pubblico dell'intervento. Prevista anche la riqualificazione di Piazzetta del Garofolino. Rinnovata per i prossimi 5 anni la commissione toponomastica del comune di Vicenza. I nuovi componenti sono Marina Cenzon, Loris Liotto, Roberto Plevano, Sonia Residori, Adolfo Trevisan e la riconferma di Antonio Di Lorenzo. Tra le priorità indicate dall'assessore Leonardo Nicolai, la valorizzazione delle figure storiche femminili della città e nuove intitolazioni per ciclabili e viali del Parco della Pace. A Valdagno si punta sulle opportunità europee per il territorio. L'europarlamentare Elena Donazan ha sottolineato il ruolo della consigliera comunale Cinzia Mannoia nell'accreditamento a Casa Veneto e nella nascita dell'Ufficio Europa. L'obiettivo è intercettare fondi europei per imprese, scuole, giovani, enti locali e terzo settore. A Roma apre la mostra Sulle tracce di Francesco a Palazzo Sciarra Colonna, con 28 opere dedicate all'iconografia di San Francesco. Tra i protagonisti, L'estasi di San Francesco di Giambattista Piazzetta, oggi esposta a Palazzo Chiericati. L'opera è stata scelta come immagine guida della mostra e del catalogo, in un importante scambio culturale tra Vicenza e Roma. La partita a scacchi di Marostica sbarca a New York per il Columbus Day. Dal 9 al 13 ottobre una delegazione della Pro Marostica, insieme agli sbandieratori dei borghi fiorentini, porterà costumi, vessilli e tradizioni italiane nella grande festa della comunità italoamericana. Momento clou, la parata del 12 ottobre a Manhattan. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio VIP Vicenza Party.
2: Le hit di Radio Vicenza.
4: This is Ed Sheeran.

0: Dai che ci siamo. È la maniera classica di cominciare. Anzi, io direi, parliamo sottovoce. Parliamo sottovoce perché non, cioè, non è che non c'è nessuno che sta dormendo a parte il sottoscritto, però è tutto tranquillo qui in radio. Il mercoledì sera qua c'è una caciara, ragazzi, che è una cosa bestiale. Se n'è andato via anche Martino Montagna, che tutto sommato l'ho visto abbastanza acciaccato. Mi raccomando, Martino, riguardate, mi raccomando. Oh, vabbè, perché noi siamo terra terra. Allora, no, devo dire, è un mercoledì abbastanza insolito per quanto riguarda quest'oggi, settimo giorno di ottobre 2026, tutto tace. Qua siamo in silenzio. Di solito abbiamo Music Salam e tutti quei disperati. Orazio Voice, Dado DJ, Nico Pellizzari, Pina Pinametta, Aldo Fontana, insomma il mercoledì, Marco Sella, qui il mercoledì, diciamo, Martino Montagna, chiaramente, il nostro editore, Marco Garlana. Beh, insomma, qui c'è Alessandro e Nicoluso, insomma, dico io. Qui c'è veramente. Detto caviglia. Non ho ancora capito perché. Comunque, vabbè. Allora, questa sera, dicevo, è un mercoledì sera abbastanza surreale. Qui siamo tutti. Se ne sono andati via tutti, sono in massima tranquillità. Va bene così. Insomma, ogni tanto fare un programmino così bello, tranquillo, non sta mica male. Possiamo leggere qualche notizia, qualche curiosità, che di solito qui è un po' difficile perché il mercoledì veramente c'è una cacciara, ragazzi. Allora, buona serata, benvenuti. Naturalmente questo è il classico appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea L. Vi diamo già subito le coordinate per mettervi in contatto diretto con noi. 371-1200-116 è un numerino molto facile, non serve mettiamolo in memoria, giusto per, però insomma 371-1200-116, mi raccomando, 116, non 115, non 112, 116. C'è qualcosa col 116, non è che vi risponda qua. No, vabbè. Comunque, 371-1200-116, tutto bello, completo. Tranquilli che se lo scrivete per intero vi può rispondere solo Radio Vicenza. Bene, allora, detto questo, abbiamo già qualche notiziola, sì. La redazione ci ha lasciato qui qualche residuo, vabbè. Commenteremo, faremo le nostre cosette. Il numerino ve l'abbiamo già detto, vi potete mettere in contatto diretto con noi, poi parleremo di tecnologia, parleremo di tutte le belle opportunità e quali sono i mezzi tecnologici per ascoltare Radio Vicenza ovunque voi siate nel mondo, ve lo spiegheremo lettera per lettera. Adesso dico io, però ci andiamo un po' di musica, ce la facciamo un po' di musica, facciamoci un po' di musica.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: E siamo partiti veramente la grande con la musica italiana di J-Ax, questo Italia Starter Pack. Naturalmente canzone che insomma l'abbiamo proposta, l'abbiamo ascoltata veramente tanto. Allora, attenzione, ci dobbiamo prendere una piccola pausa pubblicitaria. Ritorniamo tra qualche istante con un altro grande successo. Non mancate.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il Circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci. Lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto. E potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

Si chiama James Arthur, questa è la bellissima Medicine. Allora attenzione, perché è rigorosamente in diretta come ogni mercoledì. Questa è Radio VIP Vicenza Party, le hit diciamo di Radio Vicenza. Ieri era stato il turno del nostro buon Marco Sella, poi lunedì chiaramente nella versione Rock Your Life con la voce di Mirko Migliorini, che voglio salutare e ringraziare, perché con Mirko non ci vediamo spesso, non ci troviamo spesso. Lunedì è molto molto difficile che io passi per la radio, però lo ascolto sempre, sempre bravissimo, sempre veramente molto molto bravo il nostro buon Mirko Migliorini e la sua Rock Your Life. Questa è Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party, late di Radio Vicenza.

E allora che dire? Ma che dire del momento che stiamo vivendo? Meteorologicamente parlando, chiaramente, intendevo proprio quello. Beh, a proposito, vi ricordo che alle ore 19:40 ci sarà il nostro buon Martino Montagna che tornerà chiaramente qui in radio per aggiornarci sulle previsioni meteo. Sulla giornata di domani e anche di dopodomani cominceremo a dare un'occhiata a quello che poi sarà il weekend. Non vi spoilerò niente, chiaramente io lo so già perché due chiacchiere con Martino le ho già fatte. Però vorrei spoilerarvi qualcosa. Comunque alle 19:40 ci saranno appunto le previsioni meteo di Radio Vicenza ufficiali con il nostro buon Martino Montagna. Beh, allora una cosa però possiamo dirla, sono passati quei tempi, quei giorni caldi, classici, estivi. Abbiamo avuto un'estate effettivamente molto lunga, è partita ancora circa la metà di giugno abbondantemente, insomma è anche molto molto calda, quindi sono passati quei momenti così caldi che però devo dire avevano anche loro dei momenti piacevoli. L'estate ha avuto dei momenti piacevoli quando magari ci siamo recati in qualche piscina, al lago, al mare, in montagna, non lo so, a prendere un po' di fresco, salvo escursioni termiche, perché poi magari a volte in montagna era un po' più caldo che no. Però è capitato qualche giorno. Però comunque, insomma, ci sono quei momenti un po' particolari dove uno dice: ah, che caldo, adesso mi faccio una bella doccia fredda. Anche quella è una bella emozione, suscita emozione. Oppure magari quando uno dice: ah, mo sai che c'è? Mi bevo una bella birra fresca alla faccia della giornata molto molto calda. Beh, effettivamente anche quello può essere un momento particolare che crea un'emozione un po' particolare. A proposito, la bevanda solitamente ottenuta dalla fermentazione di malto, di orzo e aromatizzata dal luppolo, conosciuta con il nome di birra, pensate un po' voi, viene prodotta da migliaia di anni. La prima testimonianza di produzione di questa bevanda risale a circa, pensate un po' voi, 7000 anni fa.

Ma quanto bella è questa versione di Cassango e Alejandro, come si dice, Garrido. È questa Aie, che poi tra l'altro è una canzone che risale a diversi anni fa, che è stata poi negli anni rifatta in più versioni. Però devo dire che tra le varie versioni che mi sono capitate tra le sgrinfie, tra le mani, che tra l'altro ho anche suonato e fatto ballare, questa versione di Cassango, secondo me, è veramente molto molto carina. Allora io volevo salutare anche il nostro buon Dado DJ, che non c'è questa sera, ma mi manda un messaggio, mi dice che comincia a avere i primi acciacchi di raffreddore. Mi dice di salutare tutti qui, ma non c'è nessuno, quindi salutiamo tutti quanti voi ascoltatori.

0: E la devo dire che debba usare
1: con questa lussa myself, veramente ha fatto un bel pezzo, ma anche l'altro pezzo, adesso non mi ricordo il titolo, che abbiamo ascoltato e ballato per l'intera estate 2026, beh, veramente molto molto bello, molto molto bello. bravi, non lo so, debba usare, io non li avevo mai sentiti sinceramente, però mi piacciono, mi

0: Si chiama Taylor Swift con The Fate of Aphria Unload Luxury Remix. Bella, bella, mi piace, 2025, però questa versione remix, insomma, è ancora molto molto apprezzata. Allora, stavo salutando prima il nostro buon Dado, che mi ha detto, Dado DJ, presente sempre qui il mercoledì nella parentesi Music Salam, ha detto: guarda, questa sera comincio a avere i primi sintomi del raffreddore. Ha detto: mamma mia, salutami tutti quanti. Guarda, cioè, non c'è nessuno. Ah, c'è Martino? Ah, c'è Martino, Martino Montagna, quindi le previsioni meteo. Eccoli qua.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza. Oggi mercoledì il tempo resta ancora abbastanza tranquillo, ma è una tranquillità destinata a durare poco, perché aumenteranno gradualmente le nubi e in serata arriveranno le prime precipitazioni, inizialmente sparse e generalmente deboli. Temperature ancora miti con valori minimi intorno ai 12 e massime sui 22-23 gradi. Ma il vero cambiamento è ormai alle porte. Domani giovedì il cielo sarà molto nuvoloso o coperto e arriveranno diverse fasi di pioggia, con la possibilità di rovesci e anche qualche temporale sulla pianura e sulle prealpi. E attenzione soprattutto a venerdì, sarà la giornata più instabile, con molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci o temporali. Le temperature scenderanno con valori attorno ai 13-14 gradi al mattino e massime generalmente tra 18 e 20 gradi. Insomma, dopo settimane molto asciutte arriva un cambio di passo con due giornate decisamente più autunnali. Per oggi è tutto, un saluto dalla redazione di Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

vabbè, vabbè. Il nostro buon Martino Montagna ci ha annunciato, annunciazione, le previsioni meteo per i prossimi giorni, che ahimè da questa sera in avanti andrà così, poi il meteo peggiorando, arriverà la pioggia da tanto amata, aspettata pioggia, eh? Beh, non lo so se questo sia vero, ma comunque c'è qualcuno che dice, ah no, qua non piove, qua tutto arido, tutto secco, vabbè. E beh, effettivamente forse in parte è vero, però l'importante è che poi non faccia come fa di consueto in questo periodo, comincia a piovere e l'anno prossimo, cioè fino alla primavera prossima praticamente, facciamo tempo a fare i funghi. Ecco. Vabbè, allora speriamo di no, speriamo che insomma poi ascoltate Radio Vicenza, perché domani, venerdì, il nostro buon Martino vi aggiornerà anche per le previsioni meteo del weekend, di sabato, di domenica. Chiaramente, per essere più precisi, dovremo aspettare appunto le previsioni magari di venerdì, ecco, giusto per avere un'idea che sia decisamente più affidabile. Allora, c'è anche qualcuno che non è molto affidabile, stiamo parlando del principe Harry e il principe William, perché non è che loro, perché sono principi, sono tutti incravattati, tutti quanti così, no, invece fanno gli scherzi, li fanno anche brutti, perché appunto il principe Harry e il principe William una volta hanno fatto uno scherzo alla loro nonna, quindi stiamo parlando della regina. Hanno cambiato la sua segreteria telefonica, dove veniva detto: ehi, come butta? Mi dispiace, sono lontana dal trono. Per una hotline con Philip, premi 1. Per Charles, premi 2. Mentre per i Corgis, premi 3. Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Si chiama Álvaro Soler, questa Págame, che tra l'altro è un brano che risale al 2025, secondo me anche molto molto carina, però non ho ricordo che abbia fatto proprio quel classico successo che va a caratterizzare le musiche di Álvaro Soler, però sinceramente mi piace, mi piace. Questa è Radio Vicenza, questa è Radio VIP, Vicenza Park.

0: la costiera amalfitana. Vabbè, devo dire, altra colonna sonora di quest'estate 2026 su Radio Vicenza con la voce di Andrea L nel classico appuntamento del mercoledì, Fabio Rovazzi con la costiera amalfitana. Allora, attenzione, non ci dobbiamo lasciare, piccola pausa e si ritorna alla grande con un altro grande successo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20.
1: Ora esatta, in collaborazione con... È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita. Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
5: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
4: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
6: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
4: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui tre anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
4: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per tre persone, due riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hit.
2: Hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

con Patty. Allora, effettivamente si leggono di quelle stranezze, a volte di quelle cose che facciamo quasi fatica a credere che delle persone riescano poi a fare queste cose qui. Praticamente un uomo è stato sorpreso dal personale di sicurezza dell'aeroporto internazionale di Miami negli Stati Uniti mentre cercava di contrabbandare uccelli vivi trasportandoli dove? Nella biancheria intima. Allora, detta così uno potrebbe anche dire ma non è vero, non è possibile una cosa di questo genere. Invece a tradirlo è stato uno strano rigonfiamento che non è passato inosservato durante i controlli. I fatti risalgono allo scorso 4 ottobre quando Alberto Hernandez Castillo, originario di Cuba ma residente negli USA, è atterrato all'aeroporto di Miami in Florida. Al suo arrivo nello scalo, un agente della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti lo ha selezionato per un controllo secondario e gli ha rilasciato una dichiarazione vincolante per confermare quali oggetti stesse introducendo nel paese. L'uomo ha elencato soltanto un bagaglio a mano e un marsupio, rispondendo che è chiaramente no a tutte le altre domande del questionario, compresa quella sull'introduzione di fauna selvatica. Durante le verifiche, tuttavia, gli agenti hanno notato un rigonfiamento inspiegabile nella parte inferiore del bacino. Dopo un'indagine più approfondita, come si legge chiaramente nella denuncia, è emerso cosa stesse nascondendo il passeggero. Dopo essere stato condotto in un'area di ispezione sicura, una perquisizione ha chiaramente rivelato che Hernandez Castillo occultava 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente, ciascuno avvolto nel nastro adesivo e alcuni con una rete nera fissa vicino alle aperture. Ma attenzione, i tubi erano nascosti in delle tasche nere cucite nella biancheria intima e al loro interno sono stati rinvenuti 10 uccelli ancora vivi, tra cui 2 esemplari di becco grosso azzurro, una specie comune nel commercio illegale di volatili. Hernandez Castillo, arrestato con l'accusa di contrabbando, è comparso poi chiaramente davanti al Tribunale Federale di Miami ed è stato rilasciato su cauzione personale di $25,000. La prossima udienza in tribunale è prevista per il 26 ottobre. Vabbè, tutto questo papiro per dirvi, ma insomma, dico io, ma voi pensate che questo qui ha viaggiato in aereo con tutte ste cose attaccate con gli uccelli dentro, una cosa veramente pazzesca. Sì, vabbè. Speriamo per lui. Avrebbero dovuto essere il gioco avrebbe dovuto valere la candela, ma poi alla fin fine non è valso poi così la candela.

0: danzateria per quanto riguarda Madonna. Madonna, questo è il nuovo brano, bello, bello che non ti dico. Beh, ha fatto una metamorfosi. Fisicamente, chiaramente, cioè, tutti i ritocchini, gonfiata, sgonfiata. Però lei, insomma, è sempre una grande artista. La ricordiamo fino dagli anni Ottanta con Holiday, Material Girl, Into the Groove e tantissimi successi bellissimi che ci hanno fatto vivere dei momenti veramente molto molto particolari. Allora, cosa devo fare? Niente, non devo fare niente perché dobbiamo fare, dobbiamo fatturare. E allora fatturiamo e poi leggiamo i messaggini.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

Si chiama Colla Zio, bella zio. Colla Zio con In Fondo al Blu nella grande serata di Radio Vicenza. Buona serata a tutti da Andrea L, questa è Radio VIP Vicenza Party, i grandi successi, le hit di Radio Vicenza. Allora attenzione, perché io voglio salutare un grande amico di Radio Vicenza, si chiama Guido, ci manda un messaggino al 371 1200 116. Ciao grande Andrea L, un grande saluto da parte di Guido di Brenzone sul Garda, provincia di Verona, un abbraccio forte, quindi un abbraccio chiaramente contraccambiato a Guido e con un po' di invidia, perché io conosco quei posti, perché il lago di Garda mi piace molto, lo frequento, e devo dire che Brenzone sul Garda, insomma, è veramente un quadretto, proprio un quadro bellissimo. Allora ciao Guido, beh, allora tante le opportunità per ascoltare Radio Vicenza, scaricate la nostra app dal vostro App Store di riferimento, è bella, nuova, leggera e soprattutto anche compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Giustamente stavamo ricordando prima la nostra bella app pronta, nuova, bella, leggera, facile da scaricare, compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, quindi sicuramente una bella opportunità anche per ascoltare con la vostra autoradio, chiaramente Radio Vicenza in qualsiasi parte del mondo. Ma attenzione, perché c'è anche la nuova tecnologia DAB Plus, quindi tutte le automobili immatricolate diciamo dal 2020 in avanti hanno nel touchscreen la funzione con scritto DAB Plus, quindi potrete ascoltare Radio Vicenza con il suono completamente digitale. You can ring my bell. E vi ricordo che la potrete ascoltare anche, diciamo, soprattutto in tutta la regione Veneto, Friuli Venezia Giulia, parte dell'Emilia Romagna e parte della Lombardia. Quindi Radio Vicenza ovunque voi siete.

Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza anche per quest'oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, 20:39, con la voce di Andrea L. Buona serata, benvenuti. Come va? Tutto bene? Beh, alle 19:40 abbiamo sentito il nostro buon Martino Montagna con le previsioni meteo che da questa sera, poi peggiorando domani e soprattutto venerdì, le previsioni meteo appunto non mettono granché bello. Però speriamo, noi ci contiamo almeno per il fine settimana. Rimanete su Radio Vicenza per essere aggiornati.

Allora attenzione, perché io volevo salutare, volevo fare un salutone anche ai personaggi della tribù dell'Ane, eh? Volevo fare un salutone ai personaggi della tribù dell'Ane. Vi ricordo, ogni lunedì a partire dalle ore 19, Fabio Meggiorin, Luca Vamerali e compagnia cantante, naturalmente per raccontarvi tutto quello che succede nella storia dell'Ane. Quindi mi raccomando, appuntamento da non perdere alle 19, tutti i lunedì. Adesso arriva anche Prosper Cloning e questo è Free Your Mind.

0: E basta con questa pensane mia. Siamo giunti al termine. E quest'oggi è stata una serata un po' particolare, perché di solito siamo abituati ad avere sempre molti ospiti, molta gente, molti DJ che girano qui. È stata una serata un po' diversa dalle solite qui per quanto riguarda l'appuntamento del mercoledì sera. Poi devo dirvi la verità, non è che questa sera poi sono così molto in forma, perché ecco, ogni tanto devo assentarmi perché ho sempre il colpetto di tosse che arriva. Parlavamo prima anche del nostro buono Martino Montagna, che non mi è sembrato di vederlo particolarmente in forma questa sera, però piuttosto che pensare agli affari degli altri, dovevo pensare, perché anch'io effettivamente non è che sono. Comunque sono mali di stagione, perché poi sono momenti un po' particolari, perché avrete notato anche voi che quando andate al lavoro, vi muovete in macchina, allora se tenete i finestrini chiusi, praticamente il sole riscalda ancora molto, la macchina diventa molto molto calda, ma se aprite i finestrini l'aria invece è fresca. Ecco, insomma, questo contrasto non è che faccia poi così bene alla salute. Bene, noi siamo giunti al termine per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi, il settimo giorno di ottobre 2026. Ci risentiamo chiaramente mercoledì prossimo, come è di consueto, puntuali alle ore 19. Va buono? E come sempre, grazie a tutti.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: Ma chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì, per fino al 14 ottobre, ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza presenta

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Ehi tu, che radio ascolti?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
7: Radio ascolti.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Vicenza.
1: www.radiovicenza.com.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 23 e 58 minuti.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.
8: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e due minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Come

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.